Ritiratevi tutti! Ali, arresta! Tu sai che sazio sono di questa noia, che non ne posso più. Scacciarla è male, tenerla è peggio. Ho quindi stabilito che la pigli Lindoro per suo marito. Ma come? Ehi, non è turco, che importa a me? Ma di Maometto la legge non permette

0: per passar bene un'ora, io non ritrovo una fra le mie schiave che mi possa piacer. Tante carezze, tante smorfie, non son di gusto mio.
1: E che c'ho da fare io?
0: Tu mi dovresti trovar un'italiana, ho una gran voglia già aver una di quelle signorine che dà martello a tanti cicisbei.
1: Io servirvi vorrei, ma i miei corsari e l'incostanza del mar.
0: Se fra sei giorni non me la trovi e si via far lo scaletro, io ti farò.

0: Senti, italiano, può darti moglie.
1: A me? Che sento? Oddio, ma come? In questo stato?
0: A ciò non devi pensare. Vieni e vedrai un bel volto, un bel cor, con tutto il resto.
1: Oh, povero amor mio, che imbroglio è questo?

ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose. Una

0: baci, poltrone, uno schiavo di più.
1: Ah, son perduto.
2: Caro Taddeo.
1: Misericordia, aiuto.
2: Non mi conosci più.
1: Ah, sì, ma...
0: Dimmi, chi è costei?
1: Chi ho da dire?
2: Sono sua nipote.
1: Sì, nipote, per questo io devo star con lei.
0: Di qual paese?
1: Di Livorno,
0: Pedue. Dunque, italiani.
1: Si intende?
2: E me

0: scelta da Mustafà sarete, se io non sbaglio, la stella e lo splendor del suo serraglio. Fatti saperla, siamo giunti a mal partito.
1: Perché?
0: Non hai sentito quella brutta parola?
1: E qual?
0: Serraglio!
1: Ebbè!
0: Dunque, bersaglio, tu sarai d'un Mustafà.
1: Sarà quel che sarà, io non mi voglio per questo rattristare.
0: Me la prendi così?
1: Che ci ho da fare?
0: Oh, povero Pompeo!
1: Ma di me non ti fidi!
0: Preso mai forse, anima mia, per un Pompeo, di quel tuo Cicisbeo, di quel Lindoro, io non ho visto mai il masso tutto.
1: La mai prima di te, non nego, a molti mesi che d'Italia è partito, e d'ora
0: se ne gira la signora a cercare in Gallizia.
1: E tu?
0: E io, col nome di compagno, glielo dovea condurre.
1: E adesso,
0: con un nome secondo, voi un serraglio a far, lo pensi.

0: qua partir. Vorresti in Italia tornar?
1: Alla mia patria, a qual grazia, o signor, di più non chiedo.
0: Che quel vi la conduci e te il concedo. Ma intanto del vascello il capitano a ricercare, e digli a nome mio che egli di qua non parta senza di voi.

0: Nell'Italia tu starai bene!
1: Viva, viva il bei!
2: E che greca lì!
1: Liete novelle! Una delle più belle e spiritose italiane! Caduta testè con altri schiavi è in nostra mano!
2: Or mi tengo da più del gran sultano! E la vira!
3: Adesso con l'italian tu puoi apprezzarti a partire!
2: Zulma, con essi tu pure andrai!
3: Con questa signorina me la voglio godere! E agli uomini tutti oggi insegnar io voglio di queste belle a calpestar l'orgoglio!

via di parte dobbiamo congedarsi da lui. Ma se vi scaccia perché l'amate ancor? Fate a mio modo, affrettiamoci a parte di allegramente. E voi siete finalmente giovine, ricca e bella, e al mio paese voi troverete qualcosa.

0: Io son già caduto, io mi so frenare.
1: Amico, che muso stave,
0: che taglia, ma bisogna
1: di io so fare.

0: ed io sono un baccian, sciocche che siete, Alipi e Meco, e voi recate l'ambasciata. Ah, se riesce quello che ho già pensai,
1: la vogliamo veder bene.

0: di sposarla o tempo, e sol mi imbussi per desio d'abbracciarti.
1: Creder posso?
0: Mincene di scaun fulmine, se mai pensai

0: sola m'accoglie l'italiana. Il mio puntiglio con questa signorina è tale ch'io ne sembro innamorato.
1: Ma, signor Mustafa,
0: che cos'è stato?
1: Abbiate compassione dell'innocente, io non ho fatto niente.
0: Ma spiegati, cos'hai?
1: Mi corre dietro quell'amico del palo.
0: Capisco, è questa la cagion del tuo spavento.
1: Forse il palo in Alceri è un complimento. Eccolo, ahimè.
0: Non dubitare, e viene d'ordine mio per onorarti. Io voglio mostrare quanto m'è cara tua nipote, perciò t'ho nominato mio grande Caimacan.
1: Grazie, oh

0: Caimacan, io non capisco niente.
1: Vuol dire luogotenente.
0: E per i meriti della nostra nipote, a quest'impiego la vostra signoria va destinato.
1: Appunto, amico mio.
0: Grazie, obbligato.

con l'appeso sulla testa. In quest'abito mi imbroglio. Se vi parla, scusa, ho festa caimata. E se non voglio, e ringrazio il mio signore dell'onore che mi fa. E ringrazio, e ringrazio.

0: meglio che tu andassi in fondo al mare.
1: Viva!
0: Grazie!
1: Viva!
0: Quanti onori!

0: resisto più. Questa Isabella è un incanto. Io non posso che stare senza di lei. Andate e conducetela. Senti, Caimacane, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei.
1: A Taddeo de Taddei, a quel cimento, a quel passo sei giunto.
0: Ma che fa questa

0: fa, ci siamo.
1: Oh.
0: E chi? Crepa, crepa. E chi? E chi?
2: Quel sordo! Maledetto quel balordo!

festa. Tio Gusto, tanta smania avea d'un'italiana. Ci vuol altro con le donne allevate in quel paese, ma va bene.

0: Isabella dalle mante il bei.
1: Questa è la trama che la vi prega i brama che abbiate a secondare.
0: Non vuoi per matto, già saprai chi son io.
1: Non siete il signor zio.
0: Ti pare?
1: Come, come?
0: Tu sai quel che ti importa, ignoril me. Avere un qualche amante non t'ha mai confidato la signora.
1: So che un amante adora e per lui sono quella.
0: Ebbene, son quel mio.
1: Me ne consolo.
2: Or su la tua nipote, con chi crede d'avere che fare, preso m'avria costei, per onde i suoi battei.
1: Ma perdonate, ella tutto è disposta.
0: E vi lagnate?
2: Dici davvero?
1: Se

0: Isabella,
1: il mio pieni senza altro.
0: Ah, Saria bella, ma con quel mezzo termine.
1: E per far la cerimonia, di loro altri saranno vestiti da pappataci, ed altri qui a suo tempo verranno sopra il macello.
0: Il gioco più bello non si può far. Eccola per pacco, se con gli schiavi ancora.
1: Ne ero sicuro.
0: Quanto è brava costei.

0: Che bel cora costei! Chi avria mai detto che un sitino affetto portasse al suo tatte? Far una trama, or vender un bei, a rischiar tutto per esser mia.
1: Hai mai fatto,
0: signor?
1: Guai buoni dov'è?
0: Sta preparando quello che è necessario per far la cerimonia. Ecco il suo schiavo che qui appunto li

0: riflettere e non vedere,
1: sentire e non sentir,
0: risentire e non sentir,
1: per mangiare e per godere,
0: per mangiare e per godere.

0: te aver capito saper far meglio di te aver capito saper far meglio di te
1: che
2: bello che
1: sei bonito bello
2: che mio fratello
1: così vero papà
2: che sei bonito bello che mio fratello così vero papà

0: Io son pappataci.
1: Ma quei?
0: Mangiataci.
1: Ma voi?
0: Lascia far.
1: Ma io?
0: Lascia dir.
1: Voi me, c'ho da far. Voi me, c'ho da far. Restar o partir?